giornale, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non batterà. Già la luna è mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà.

salta, gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la scorta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir di Caudore, Paticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.

tutto dice. Io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.

stato. Non è niente, non è niente il mio confronto. Non vedo ora il sen piagato verso lui per

vacanza, e quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcun non sa. Bella, bella, tendo un sodo, se ne vanno, se